E naturalmente la nostra risa per noi giovani, per noi studenti, per tutta casa di famiglia. Per cada situazione, naturalmente, che tiene, in cada gasto, non so offrire. Come intenzione, pedire la dolce Virgen Maria, Virgen di Alto Vista, intercede per cada uno di noi. Anche non so offrire intenzione, naturalmente, per non salire per turno, se fermo, di San Cutana Cas, di Hospital of the Exterior. Anche non so pedire, anche la dolce Virgen Maria, per intercede, se caso io Gesù, per non sanazione, per non recuperazione. Allora mi dà promedio di Judy. Scetto di bene a Capella Alto Vista e Rosario Bibo per lo che ti tratta luna di Judy.

lanzando gli album 48 minuti dopo gli ora di 7. Un saluto per Maire in Alcmarculanda, altrimenti è compartito con le ricevi un triste notizia con suo sobrino. Altrimenti è Biden Fede Lanti. Non so, risa per il tempo di scanso di Giovanni Coleman, il sobrino di Mayra. Non so, risa per il tempo di scanso, forse naturalmente Mayra è la famiglia. Naturalmente è defunto per il tempo di scanso. Naturalmente un amico di infanzia, anche in scuola junto. Anche non sai la triste notizia che ieri fallecì l'attacco di Johnny Curiel. Naturalmente poi un lugar, un lugar

0: Mimi, dottrice, mi ha passato sedia a monstri che spesso non sono spesso che non è smart, ma mio, è
1: Oh.
0: stato un topico, però il tipo di topico non ti conto, ma si chiama che come toci ad ha, ma vuole toci un iceberg, ti ultima scusa. No, a caso, però full e mondo e social, così come è messa, andiamo in sub-sector, no? No, potete nessuno, non su queste parti, sicuro, sicuro, o hai un censo su queste parti, però io anche di sfruttare tipo 4 mie tonan, 8 man, 8 pia, 8 uovo, con 50 mango uovo, tu cosa, enjoy di nuovo con altre chiquette, io ora hai un censo, non sta papia. Ainda mi tiene gas l'invio per tre sepa fanci, però mi sa fanci con un buon Jerry Can grani, poi mi sa fanci con un po' di.

0: Manirva.
1: Ehi, Mimi, mi sa che vota dentro gamma, però sorry, da
0: Aha,
1: Manirva.
0: aha, bisami, dice.
1: E cantica cubatoca di aiuto sopra di una e hope and chance.
0: Aha.
1: Può ripetere?
0: Mi te vai toccare.
1: Aha, ehi, Antonio, vuoi chance? Mandami di via mi WhatsApp, mi tocchi cada rato per mi scuccio, ma è assì una bomba.
0: Sì.
1: Anto, un signore sta mandando con me un pavo.
2: Ursi
1: Nicolás.
0: Ah, sì, sì, mi bisinha, mi bisinha. Aha. Corretto, corretto. Sì.
1: Però
0: Teoro, aiò.

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: No sei, Berg, naturalmente, per lo quale la dichiarazione di mandatario è stata dal ministro Geoffrey Weaver. By the way, mi tengo avvisato, come mi avevo spiegato ad un momento, un rato passato, verità, logica, no? Logica, per sopra, dell'intero assunto, qui, mi stai avvisato, che lo che sta in Rijkswet di Hoffa, è da bairi per lo che sta finanziando il Tussicht. Dus dat Geoffrey de responsabele met de bisa, wanneer geen computer de bisa, all the way. Het is een kolo de responsabele. En laat ons wak met de bisa kon eens zeggen daarbij. Posa, mij wordt informat dat ik een rapport di ARA, per het rapport de lo qual, come dico, haia, nel momento dan che mi non sa, si è sa che da, manette bisa, algo pubblico, no? Mi da bai cheque. Però mi chiedo chi è il rapporto di ARA su con su come dice su contenuto posso identificare con di con mister un finanziere tu sei posso bra è guardata come manemo mi sapevo capo 40 anni amico può vivere per pueblo qui da riba isla qui non sa che è del buono e non sa che è del malo che me non sa con la corruzione nel tuo luogo ma niente mi sa links rechts posso ir per nord per riba per buono anto e se è il motivo che hobby che ha tenuto bien. Sorry per me, mi sa che per se lo tappa non può seguire hard, e così, beneficiando a me, e sicuro, maniera sempre non si tiene friends and family e commercianti. No. Però, maniera bene da dire, in Italia, no? Si sono allemaal in pot nato, hoor. E se è dello qual che mi chiede per essere consciente di te. Però, ora che è incidente a tomare luogo, e con NASA, tre parlamentari in AFO, ma come dico non sali con un smile eccetera I don't know non so come sei vai bisogna da te però sì ma ricevi for di partito me e declarazione di signora Evelyn Weaver Cruz arriva lo che cu a sosso te dove sei dello qual come che comparti cu posso mi da ejerce mi mister ejerce un intervista mi periodismo di trecendo pa butur dos pana di medaglia non mi scuccia chico ex ministro presidente, qual turora nanda bisata e la 90% di Hoffa cla. Dus chi che la cambia? Chi che vuole cambiare? Per me non sa. Però di cosa ha preso una mese di pai a KVK? Di cosa non va in Atia? Di cosa non va in Ahata? Ora che ti tiene tono al meeting. Pregunta cu. Mi sa da che può contestarmi. Però non mi scuccia chi che lo qualco signora Evelyn Viva Cruz abisa. Riba incidente chi che lo qualco ha sossodè.
1: Avete un lugar nella Camera di Commercio e incontro con il ministro Geoffrey Weaver arriva il topico di lei di Reino Hoffa. Ieri non sono in una riunione con la Camera di Commercio del Parlamento e della Commissione Finanziaria e la Camera di Commercio invita tutti i parlamentari per essere presente a questo incontro. Passare per sé a me e mio collega Rocco Chong e Daniel Odibera accettare l'invitazione e non si accudì nell'incontro. Sono in tempo, non sto guardando il ministro, il ministro non è in fin di show up. Teorico ejecutivo na la Cámara de Comercio a la nosa banda y visa nos que el ministro no está bien tan tengo nosa en sala o sea el ministro no está sentía confortable para riba un debate o una conversación si no está en sala el ministro ha indicado en no quiere un debate político y me tengo visa que no en ningún momento abaya un debate político no quiere un debate político pero en sala de parlamento no se va a encuentro aquí para no escuchar qué cosa viva, si es el gremio comercial, qué cosa nos preocupa, qué cosa interesa cuando tiene arriba el terreno aquí, para no se tener cuenta con el de nuestro trabajo. Para ser nuestro representante del pueblo, del gremio comercial también, y cómo puede hacer el trabajo mejor, para escuchar qué cosa viva, si es el gremio comercial. Lamentablemente, ministro Geoffrey Weaver ha quitado la oportunidad aquí en nos, pero no se preocupa, porque tiene otra oportunidad. Un cosa sí, el ministro muestra su cara verdadero, sí. Una persona hobby insegura di la quale questa papia perciò si può chiedere che Hoffa sia così buono anche può difendere Hoffa sia con opposizione te o con opposizione non te amica chiede che Hoffa sia male e mi avvisa per chi sia male se non essere te o non essere non te e se ora può essere sicuro di la quale può essere per adelante lamentablemente ave non si mira e cara insegura di un ministro che può dipendere di algo però apparentemente è messo non chiede di niente.

fammi so. Son di corso a tamme to bonita, no? Mi tinco bevo acqua e tamme da corda, qua e tamme da corda, palabra, eh sì. E sei da los guardianes dell'amore, vi bonita. Mi te becco Elio Roca tamme ti un canzion, un candicavo, ai varmi vac. Un candicavo vi bonita, e sa che ta solamente...